terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra.